0: una bigiona che divina, greve e la verrà.
1: Pero chi è? Esta ninfa, cuyo retrato.
2: Oh,

0: frutta di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Presto la barba!
2: Quella sanguigna!

figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, pronto prontissimo, son come il fulmine, sono cantato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo figaro, bravo bravissimo, ah, bravo figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.